0: You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom.
1: Un saluto da Crema Italia agli ascoltatori del programma Niemann's Land, una voce libera in un mondo che non lo è. Ciao.